0: E. Lekera osha. Saware turagushimi.
1: Uyibahe bose bayunzirize muzuba muko.
0: Urayitegurira uyitambe?
1: Ayu, na itambe huko yishimi mucha.
0: None no yumva.
1: Uri mukunzi wa